io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Musica.

buon momento, più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento.